0: hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur.
1: E le vorrei vangere il pelo, quando mi si doxere su di Andriano, e c'è tragudisto, Susanna.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, senti, lascia suonare, lascia suonare.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,